0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è lunedì 14 settembre, io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane. Molti di coloro che lo scorso fine settimana hanno cercato di spostarsi sull'isola di Veglia ricorreranno a lungo negativamente questa esperienza. La causa è stato un evento di gare automobilistiche non autorizzate, durata per diversi giorni, che hanno provocato gravi rallentamenti e difficoltà nella circolazione. La polizia è intervenuta sull'isola di Veglia a partire dal 7 settembre e, dopo gli interventi delle forze dell'ordine, i partecipanti si sono spostati in altre località della regione litoraneo-montana. Poiché il raduno non era stato denunciato, la polizia non conosceva in anticipo il numero dei partecipanti, le località interessate, né i loro percorsi. Nel corso di diversi giorni di intervento sono state accertate circa 365 violazioni, per la maggior parte del codice della strada. 43 veicoli sono stati ritirati dalla circolazione e sottoposti a un controllo tecnico straordinario. La polizia sottolinea che, nonostante alcuni comportamenti illegali e i disagi provocati dal traffico, è riuscita ad evitare un'escalation più grave. Fortunatamente, durante l'intero raduno non si sono registrati feriti. Proprio alla luce di questa situazione, sono in preparazione anche modifiche al codice della strada. Le autorità ringraziano i cittadini per le numerose segnalazioni che hanno contribuito a indirizzare le forze dell'ordine ed a prevenire conseguenze più gravi. La polizia marittima continua i controlli intensificati in mare. Nell'ultima settimana sono state accertate 26 violazioni per navigazione a velocità elevata a meno di 300 metri dalla costa nelle acque di Veglia, Lussino ed Arbe. Il maggior numero di infrazioni è stato commesso da cittadini tedeschi, seguiti poi da austriaci e sloveni. Tutti sono stati sanzionati con multe previste dal codice della navigazione. Oggi a Lussin Piccolo si svolgeranno le attività del festival Lussinava, con le vele di Lussino intorno al mondo. Venerdì scorso erano state annullate a causa del maltempo. Verranno quindi recuperati gli appuntamenti previsti, tra cui la regata notturna delle imbarcazioni tradizionali, il programma Lussinava Point davanti al Museo della Possiomeno ed il Girpo Valli, ovvero la navigazione gratuita nella baia di Lussin Piccolo con il barcaiolo Steno Vidulic. Il festival è dedicato al patrimonio marittimo e velico di Lussino. La città di Lussin Piccolo ha pubblicato un bando pubblico per la presentazione delle candidature ai riconoscimenti cittadini di quest'anno, in occasione della giornata della città che si celebrerà l'11 novembre. È possibile proporre candidati per il titolo di cittadino onorario, per il premio alla carriera e per il premio della città. Il premio alla carriera prevede anche un riconoscimento economico di 1.400 euro. Il termine per la presentazione delle candidature è il 28 settembre. Nel secondo turno della prima lega calcistica regionale, il Lussino ha battuto in trasferta il Mune per 3-2. I lussignani avevano già un discreto vantaggio durante il primo tempo. Per il Lussino hanno segnato Antoninic, Glack e Gershkovic, mentre per il Mune sono andati a segno Bergulian e Bonizioli. Gli altri risultati della seconda giornata sono Lovran Ricard Bencic 1-0, Rab Turbina 4-2, Sarigrad Risniak 1-1, Verbosko Goranin 2-0, Vihor Draga 3-4, Zamet Omladinac 1-1. In classifica sono in testa Lovran e Lussino con 6 punti, seguiti da Omladinac, Turbina e Draga con 3. I restanti club sono ancora 0. Nel terzo turno il Lussino ospiterà il Lovran. Nel mondo della vela si è conclusa la 44esima regata di Lussino per cabinati, regata degli olimpionici lussignani. La vittoria assoluta è andata all'italiana Anyway Saffilens, con al timone Alberto Leghissa. L'equipaggio dello Yacht Club Porto Piccolo ha conquistato il primo posto della classifica generale davanti agli sloveni generali di Samo Svan e dall'Adriatica Europe di Andrei Babnik. Quarto posto per monolongo tutta Trieste, quinto per la bravissima di Pola, timonata da Elvis Kajč. La regata si è svolta nell'ambito di Lussinava, il festival dedicato alla ricca tradizione marittima e cantieristica di Lussino, ed è stata dedicata dagli organizzatori ai grandi velisti olimpionici lussignani del passato. Ed ora un'informazione per i più giovani. Il Basket Club Jadranka ha aperto le iscrizioni alla scuola di pallacanestro per bambini dalla prima alla quinta classe della scuola elementare. Gli allenamenti si svolgono il martedì alle 17.30 ed il giovedì alle 18.30 ed il venerdì alle 18. Per le iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile della scuola Jelimir Kovacevic al numero 098 952 6301.
0: Previsioni del tempo.
1: Croazia, soleggiato e caldo, vento deboli a tratti moderato da sud e sud-ovest, nord-ovest sull'Adriatico e da sud-est ad est, temperatura massima giornaliera prevista tra i 30 ed i 35 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia, ci risentiamo alle 16.30, buona giornata.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è lunedì 14 settembre, io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane. Molti di coloro che lo scorso fine settimana hanno cercato di spostarsi sull'isola di Veglia ricorderanno a lungo negativamente questa esperienza. La causa è stata un evento di gare automobilistiche non autorizzate, durata per diversi giorni, che hanno provocato gravi rallentamenti e difficoltà nella circolazione. La polizia è intervenuta sull'isola di Veglia a partire dal 7 settembre e dopo gli interventi delle forze dell'ordine, i partecipanti si sono spostati in altre località della regione litoraneo-montana. Poiché il raduno non era stato denunciato, la polizia non conosceva in anticipo il numero dei partecipanti, le località interessate, né i loro percorsi. Nel corso di diversi giorni di intervento sono state accertate circa 365 violazioni, per la maggior parte del codice della strada. 43 veicoli sono stati ritirati dalla circolazione e sottoposti ad un controllo tecnico straordinario. Sono inoltre rimasti danneggiati due veicoli di servizio della polizia. La polizia sottolinea che, nonostante alcuni comportamenti illegali e i disagi provocati al traffico, è riuscita ad evitare un'escalation più grave. Fortunatamente, durante l'intero raduno non sono stati registrati feriti. Proprio alla luce di situazioni di questo tipo, sono in preparazione anche modifiche al codice della strada. Le nuove norme vieterebbero esplicitamente la partecipazione, l'organizzazione, la promozione o l'agevolazione di gare automobilistiche illegali senza autorizzazione ufficiale. Le multe previste vanno da 1.320 a 2.650 euro, accompagnate dal divieto di guida per 6 mesi e da 6 punti di penalità nella patente. Le autorità ringraziano i cittadini per le numerose segnalazioni che hanno contribuito a indirizzare le forze dell'ordine ed a prevenire conseguenze più gravi. La polizia marittima continua i controlli intensificati in mare. Nell'ultima settimana sono state accertate 26 violazioni per navigazione a velocità elevata a meno di 300 metri dalla costa nelle acque di Veglia, Lussino e Darbe. Il maggior numero di infrazioni è stato commesso da cittadini tedeschi seguiti da austriaci e sloveni. Tutti sono stati sanzionati con multe previste dal codice della navigazione. Oggi a Lussin Piccolo si svolgeranno le attività del festival Lussinava, con le vele di Lussino intorno al mondo. Venerdì scorso e non sono state annullate a causa del maltempo. Verranno quindi recuperati gli appuntamenti previsti, tra cui la regata notturna delle imbarcazioni tradizionali, il programma Lussinava Point davanti al Museo dell'Appossiomeno ed il Gir Po Valli, ovvero la navigazione gratuita nella baia di Lussin Piccolo con il barcaiolo Steno Vidulic. Il festival è dedicato al patrimonio marittimo e velico di Lussino. La città di Lussin Piccolo ha pubblicato un bando pubblico per la presentazione delle candidature ai riconoscimenti cittadini di quest'anno, in occasione della giornata della città, che si celebrerà l'11 novembre. È possibile proporre candidati per il titolo di cittadino onorario, per il premio alla carriera e per il premio della città. Il premio alla carriera prevede anche un riconoscimento economico di 1.400 euro. Il termine per la presentazione delle candidature è il 28 settembre. Nel secondo turno della prima Lega calcistica regionale, il Lussino ha battuto in trasferta il Mune per 3-2. I lussignani avevano già un discreto vantaggio durante il primo tempo. Per il Lussino hanno segnato Antoninic, Glak e Gershkovic, mentre per il Mune sono andati a segno Bergulian e Bonizioli. Gli altri risultati della seconda giornata sono Lovran, Ricard Bencic 1-0, Rab, Turbina 4-2, Starigrad, Risniak 1-1, Verbosco Guaranin 2-0, Vihor Draga 3-4, Zamet Omladinac 1-1. In classifica sono in testa Lovran e Lussino con 6 punti, seguiti da Omladinac, Turbina e Draga con 3 punti. I restanti club sono ancora 0. Nel terzo turno il Lussin ospiterà il Lovran. Nelle categorie giovanili, Mune e Loshin hanno disputato 2 partite. Nella categoria fino a 11 anni, Mune e Loshin 0-8, mentre anche i ragazzi fino a 9 anni hanno vinto con lo stesso risultato, sempre 0-8. Nel mondo della vela si è conclusa la 44esima regata di Lussino per cabinati, regata degli olimpionici lussignani. La vittoria assoluta è andata all'italiana Anywave Safilens, con al timone Alberto Leghissa. L'equipaggio dello Yacht Club Porto Piccolo ha conquistato il primo posto nella classifica generale, davanti agli sloveni generali di Samo Žvan e dall'Adriatic Europe di Andrej Babnik. Quarto posto per il monolongo, tutta Trieste. Quinto per la bravissima di Pola, timonata da Elvis Kajč. Nelle singole categorie hanno vinto Anyway Safinels nella prima, Jets Luca Camber nella seconda, Flight 5 di Fedro Matuglia nella terza, Elan K di Martin Bait nella quarta, bravissima nella quinta, Bokelka di Nino Vukasovic nella sesta, T8 SC44 1946 di Mladen Komercic nella settima, Luca di Ludwig Senčar nell'ottava e Malenki di Rika Okoda nella decima categoria. Per il club di casa, il UK Hugo Mali Loshin, da segnalare soprattutto il sesto posto assoluto di T8 SCKK 1946, mentre Nifa di Masha Mihailovic ha chiuso al 12° posto e Shu di Ciulmanova al 20°. La regata si è svolta nell'ambito di Lussinava, il festival dedicato alla ricca tradizione marittima e cantieristica di Lussino, ed è stata dedicata dagli organizzatori ai grandi velisti olimpionici lussignani del passato. Ed ora un'informazione per i più giovani. Il Basket Club Jadranka ha aperto le iscrizioni alla scuola di pallacanestro per bambini dalla prima alla quinta classe della scuola elementare. Gli allenamenti si svolgono il martedì alle 17.30, il giovedì alle 18.30 ed il venerdì alle ore 18. Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile della scuola, Želimir Kovačević, al numero 098 952 6301. Gentili ascoltatori, anche per oggi è tutto. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. Rimanete in ascolto dei nostri programmi su Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Tempo previsto in Croazia per domani. Nuvolosità graduale da ovest, soprattutto da mezzogiorno in poi. Piogge temporali occasionali, localmente più intensi. Prevalenza di sole nel sud del paese, soprattutto al mattino ed ad est. Vento debole e moderato da sud-ovest e sud. Forte nelle zone di alta quota, sull'Adriatico e a sud. Giovedì notte nell'entroterra virerà a nord, con instabilità. Il vento sarà temporaneamente forte, con possibili raffiche di burrasca. La temperatura minima mattutina sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 21 e i 25. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 e i 33 gradi.
1: previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è lunedì 14 settembre. Io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane. Molti di coloro che lo scorso fine settimana hanno cercato di spostarsi sull'isola di Veglia ricorderanno a lungo negativamente questa esperienza. La causa è stata un evento di gare automobilistiche non autorizzate, durata per diversi giorni, che hanno provocato gravissimi rallentamenti e difficoltà nella circolazione. Poiché il raduno non era stato denunciato, la polizia non conosceva in anticipo il numero dei partecipanti, le località interessate, né i loro percorsi. La polizia sottolinea che, nonostante alcuni comportamenti illegali e i disagi provocati al traffico, è riuscita ad evitare un'escalation più grave. Fortunatamente, durante l'intero raduno, non si sono registrati feriti. Proprio alla luce di situazioni di questo tipo, sono in preparazione anche modifiche al codice della strada. Le nuove norme vieterebbero esplicitamente la partecipazione, l'organizzazione, la promozione o l'agevolazione di gare automobilistiche illegali senza autorizzazione ufficiale. Le multe previste vanno da 1.320 a 2.650 euro, accompagnate dal divieto di guida per 6 mesi e da 6 punti di penalità nella patente. Le autorità ringraziano i cittadini per le numerose segnalazioni che hanno contribuito ad indirizzare le forze dell'ordine ed a prevenire conseguenze più gravi. La Polizia Marittima continua i controlli intensificati in mare. Nell'ultima settimana sono state accertate 26 violazioni per navigazione a velocità elevata a meno di 300 metri dalla costa, nelle acque di Veglia, Lussino ed Arve. Il maggior numero di infrazioni è stato commesso da cittadini tedeschi, seguiti da austriaci e sloveni. Tutti sono stati sanzionati con le multe previste dal codice della navigazione. Oggi a Lussin Piccolo si svolgeranno le attività del festival Lussinava con le vele di Lussino intorno al mondo. Venerdì scorso erano state annullate a causa del maltempo. Verranno quindi recuperati gli appuntamenti previsti, tra cui la regata notturna delle imbarcazioni tradizionali, il programma Lussinava Point davanti al Museo dell'Apossiomeno ed il Girpo Valli, ovvero il festival è dedicato al patrimonio marittimo e velico di Lussino. La città di Lussin Piccolo ha pubblicato un bando pubblico per la presentazione delle candidature ai riconoscimenti cittadini di quest'anno, in occasione della giornata della città, che si celebrerà l'11 novembre. È possibile proporre candidati per il titolo di cittadino onorario, per il premio alla carriera e per il premio alla città. Il premio alla carriera prevede anche un riconoscimento economico di 1.400 euro. Il termine per la presentazione delle candidature è il 28 settembre. Nel secondo turno della prima Lega Calcistica regionale, il Lussino ha battuto in trasferta il Mune per 3-2. I lussignani avevano già un discreto vantaggio durante il primo tempo. Per il Lussino hanno segnato Antoninic, Glack e Gershkovic, mentre per il Mune sono andati a segno Bergulian e Bonizioli. Gli altri risultati della seconda giornata sono Lovran Richard Bencic 1-0, Rab Turbina 4-2, Starigrad Risniak 1-1, Verbosko Goranin 2-0, Vihor Draga 3-4, Zamet Omladinac 1-1. In classifica sono in testa Lovran e Lussino con 6 punti, seguiti da Omladinac, Turbina e Draga con 3. I restanti club sono ancora 0. Nel terzo turno il Lushin ospiterà il Lovran. Nelle categorie giovanili, Mune e Lushin hanno disputato 2 partite, nella categoria fino a 11 anni Mune e Lushin 0-8, mentre anche i ragazzi fino a 9 anni hanno vinto con lo stesso risultato, sempre 0-8. Nel mondo della vela si è conclusa la 44esima regata di Lussino per cabinati, regata degli olimpionici lussignani. La vittoria assoluta è andata all'italiana Anywave Safinles, L'equipaggio dello Yacht Club Porto Piccolo ha conquistato il primo posto nella classifica generale davanti agli Sloveni Generali ed all'Adriatic Europe. Quattro posto per il monolongo tutta Trieste, quinto per la bravissima Di Pola. Per il club di casa, il Jeke Jugo Mali Loshin, da segnalare soprattutto il sesto posto assoluto di T8 SCKK 1946, mentre Nifa di Masha Mihailovic ha chiuso dal dodicesimo posto e Shu di Chulmanova al ventesimo. La regata si è svolta nell'ambito di Lossinava, il festival dedicato alla ricca tradizione marittima e cantieristica di Lussino, ed è stata dedicata dagli organizzatori ai grandi velisti olimpionici lussignani del passato. Ed ora un'informazione per i più giovani. Il Basket Club Jadranka ha aperto le iscrizioni alla scuola di pallacanestro per bambini dalla prima alla quinta classe della scuola elementare. Gli allenamenti si svolgono il martedì alle 17.30, il giovedì alle 18.30 ed il venerdì alle 18. Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile della scuola, Jelimir Kovacevic, al numero 098-952-6301.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto in Croazia per domani: nuvolosità graduale da ovest, soprattutto da mezzogiorno in poi, piogge temporali occasionali localmente più intensi, prevalenza di sole nel sud del paese, soprattutto al mattino e ad est, vento debole e moderato da sud-ovest e sud, forte nelle zone di alta quota, sull'Adriatico e a sud. Giovedì notte nell'entroterra virerà a nord, con instabilità. Il vento sarà temporaneamente forte, con possibili raffiche di burrasca. La temperatura minima mattutina sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 21 e i 25. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 e i 33 gradi. Gentili ascoltatori, anche per oggi è tutto. Vi ringraziamo di essere rimasti in nostra compagnia. Ci risentiamo domani con le notizie in italiano di Radio Lussino. Buon proseguimento di serata.
0: Il notiziario.